sulla dimensione 16, dimensione sotto, c'è un pezzo di musica, che è il canale con cui la scena si riuscirà a morire in Italia, quindi la roba c'è che esiste, la radia che è